Risora. Rigolha. Singa pajaze. Sumra pa minato pazaro. Da zini khalka munga da lana. Da zini khalka munga da lana da si ghukhti di kana. Che munga wala da sual ham kade che ya Allah gore da insan tana sukuna gwaari da di da paro munga sualuna kade di.